sarà che fa crescere gli alberi, la felicità che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco, a dare la morte per un pezzo di pane o un bacio?

spinge a picchiare il tuo re, che ti porta a cercare il giusto dove giustizia non c'è. Cosa sarà che ti fa comprare di tutto anche se è di niente che hai bisogno? Cosa sarà?

0: è andata via.
1: T.
0: Laura non è più cosa mia.
1: R.
0: E te che sei qua e mi chiedi il perché.
1: RTR.
0: Laura non sa niente più mi dà.
1: Radio Ton Rodez.